0: madan ngelah rasa derai.
1: Mina?
0: Ngango nane madan tato.
1: Tato iti?
0: Tato caro. Oh, suruh tato mangu.
1: Mau tato?
0: Pong aksamo ni ulun tetep aksamo malu atur.
1: Aksamo ampura.